tormina. Danna tu sandigna con una zagna con una. Pille tormina. Dacu tormina. Dacu nana daia danna daia mamadinho. A pantera. Dacu tormina. Dacu nana daia na cintura di menina. E...